0: 噶啦，呢排都系咁噶啦。
1: 点解会咁噶？吓？
0: 点解？
1: 吓？点解啊？讲啦。
0: 哦，系啊系啊，大爷啊，咧长桥嘅蛟龙，北山嘅猛虎，时时出嚟害人。咁大爷，你唔系唔知噶啦，每日天都未黑，人人都赶住翻屋企啦。咁又有边个嚟帮衬小店饮酒啊？
1: 哦，咁讲法，长桥嘅蛟龙、北山嘅猛虎呢两样嘢，令到你哋呢间酒家冇生意做啊咧，系咪啊？
0: 系啊，
1: 咁、你哋一定好憎佢哋噶啦。
0: 诶，梗系啦，呢两样嘢啊，系我哋呢笪地方嘅二大害，所有人都好憎佢哋噶，点点小店啊？
1: 咁你哋酒家嘅人仲唔去除二害啊？去做咩？
0: 唔好讲笑啦，小店嘅人边有咁大本领啊？
1: 啊，你咪得咯。
0: 小人点会咁有本事除二害啊？唔得嘅，唔得嘅，唔得。
1: 诶，得，你实得嘅。